0: Studenka. Posłuchaj nas. Columbia brings the feedback.
1: Columbia brings the feedback. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme